0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Roberto Fluido. Bonne nuit.
1: Radio Company. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company.
2: Volete vincere la Company Bag?
3: Questo è il momento giusto, perché si gioca con il Cantachì, un gioco facile, semplice, divertente per tutti, e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
2: No, assolutamente no, basta prenotarsi, Cantachì 333-2688-688, e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo.
3: Sempre, tra l'altro il Cantachì, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Cantachì.
4: Cantachì.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

Buona giornata dalla Jay, che però si ferma qui. Attenzione per quanto riguarda questo weekend. Vi auguro un buon proseguimento, un buon lungo ponte per l'appunto, buone vacanze a chi è in vacanza e insomma anche a

0: Radio Company Time.
1: Sono le 13.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Aspetta.

quindi per quest'oretta saremo insieme a farci compagnia. Mi presento, io sono Giulia Pego, qui di fronte a me DJ Nick, che mixerà per voi tutta una serie di hit scelte da Mauro Tonello dagli anni 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito, lo facciamo con una grande grande hit pubblicata nel 2001. Questo è uno dei maggiori successi di Zucchero. Dopo decenni ancora la balliamo, la cantiamo a squarciagola. Il primo singolo di oggi quindi è quello appunto di Zucchero, si chiama Baila. Subito dopo Shakira e Freshly Ground con Waka Waka, poi Enrique Iglesias e Pitbull con I Like It. Radio Company, Millennium.

0: 10, Enrique Iglesias e Pitbull con I Like It. Questa era solo la prima traccia di oggi, fino alle 14 saremo insieme, quindi anche se ci prendiamo qualche istante, restate qui, la musica è ancora tanta. Tra poco
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: set. I successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, una buonissima domenica da me, Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello. State ascoltando Radio Company, questo è il Millennium Mix. Andiamo adesso nel 2022 ad ascoltare quello che è stato il secondo singolo ufficiale di Eva Max. È un disco molto molto figo perché è una canzone, anzi quasi un inno all'autoaffermazione. Oh, un promemoria per ricordarci quanto valiamo. Grazie Eva Max, il disco si chiama Million Dollar Baby. Subito dopo invece DJ Matrix e Pass & Scar

0: Dal 2011 gli LMFAO con Sexy and I Know It. Chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, ma mi raccomando, fino alle 14 siamo insieme, quindi ancora tanta musica tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con spuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Company.

da pelle d'oca e ovviamente uno dei singoli di maggior successo di David Guetta, che in questo caso collabora con Usher. Il titolo ovviamente è Without You. Subito dopo Caparezza e Tony Hadley con Goodbye Malinconia, poi Rhythm del Mondo e i Gorillaz con Feel Good Inc, poi Arramane e The Pussycat Dolls con J.O. e

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

in the Sun, prima è Big Love, grande pezzo firmato da Pete Hellers, ma come sentite siamo già in modalità cartoon, mondo dei cartoni animati, gioco finale dove ci aiutate a fare la playlist di un sacco belli. Quale sarà il cartone che abbiamo scelto tutti insieme? E adesso ve lo faccio ascoltare. Diciamo che è un cartoon non recentissimo, ma abbastanza recente. Ve la ricordate questa?

0: ci ha dato il suggerimento. Non l'avevamo mai tenuta in considerazione e questa volta invece eccola qua. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata. Ed eccoci pronti per i saluti finali, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie ovviamente a tutta la nostra magica crew. Grazie al DJ Nick, da Daniele Belli è tutto. Grazie anche all'omino di Daft Punk, la Sandy, Patroclo, insomma siamo tanti e ci divertiamo un sacco. Detto questo, appuntamento sempre qua su Radio Company domenica prossima dalle 14 alle 15, oppure se avete voglia di ascoltarci il mercoledì sera, che magari siete in giro, dalle 22 fino alle 23, oppure se sempre vi piace in qualsiasi momento del giorno, della notte, radiocompany.com, oppure scaricando l'app stream dove c'è tutto quanto il nostro fantastico mondo, incluso un sacco belli il podcast. Se avete voglia andatevi a ascoltare questa settimana l'incontro, il mio meeting con Casa Abis, per cui vi aspetto lì, un sacco belli il podcast. Seguite, mettete tutti i flag, le stelline, votate, insomma grazie per essere dei nostri. Da Daniele Belli è tutto, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Streamo e su tutte le piattaforme.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
6: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Let's go! Da MyYoBoard scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoBoard Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoBoard.it. MyYoBoard.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness. Company.
0: Il mixatone della Company. La domenica pomeriggio. Per ballare.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: per qualche minuto Gaia qui su Radio Company. Era Bossa Nostra, la canzone che abbiamo sentito, il successo del presente, e prima un ritorno nel tempo, lo abbiamo fatto con UB14 e Kingston Town. Si chiude l'appuntamento di oggi, domenica 31 maggio, per quanto riguarda Company Maximum. Grazie a Stefano Bosca che è stato in regia. Vi lascio con Tanita Ferrari, sarà lei tra poco a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento domani sera, vi aspetto a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The sound. The emotion. The emotion.
3: Cari amici, benvenuti, buonasera, ciao. Si chiude questo mese di maggio con la nostra domenica con Company Caffè. Domenica 31 maggio, eccoci qua, sono Tanita Ferrari. Un saluto da tutto il gruppo di lavoro di Company Caffè. Fabio De Magistris, Stefano Bosca e il nostro Mauro Tonello. Sono Tanita Ferrari, di chi parleremo questa sera? Di che cosa parleremo? Parleremo di questo nuovo progetto che ha visto insieme Alfa e Giovanotti, di Elettra Lamborghini, e poi parleremo di un nuovo trend. Allora, attenzione bene amici, non è solo un trend che è diventato virale, ma un modo concreto per far durare una relazione. Di che cosa si tratta? Della regola del 2-2-2. Ne parliamo stasera nel nostro Company Caffè. Incominciamo così con Bruno Mars.

Sking. Benvenuti da noi amici, benvenuti a chi ci ascolta sempre ogni domenica sera, a chi ci ascolterà in podcast. Vi ricordo che le puntate di Company Caffè si possono riascoltare in podcast. Saluto chi è con me ora da qualche istante, ci fermiamo per qualche minuto e poi ricominciamo e parleremo di tante cose, parleremo della regola del 2-2-2 per far funzionare una relazione, ma voglio anche raccontarvi di una storia che è diventata virale di una persona che è arrivata al divorzio soffrendo molto e ha fatto una festa con 150 invitati. Ne parliamo tra poco qui su Company, nel nostro Company Caffè.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

Company Caffè. You are the best thing con noi, The Style Council. Buonasera a tutti voi amici, ciao, sono Tanita Ferrari, un abbraccio a tutti voi, a chi si sta preparando per un grande evento come potrebbe essere ovviamente il matrimonio, ma anche chi si trova in una fase della vita in cui magari ha sofferto molto, ne sta uscendo e ne sta uscendo così bene che vuole celebrare il suo divorzio. La moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa. Questa è una cosa successa davvero ed è diventata virale questa sua storia. Come un matrimonio, abito da cerimonia, 150 invitati, ho invitato anche la mia ex. Sì, proprio così. Cioè, la moglie ha chiesto il divorzio e lui ha organizzato una festa di questo genere. Come si chiama? Vi racconto qualcosa di più di questa storia che appunto è diventata virale sui social, ovunque si è parlato di Francesco, e lo faremo anche noi tra poco nel nostro Company Caffè. Con noi ora Giorgia. Come

0: Company è con voi sempre con tante modalità. Ci puoi ascoltare anche in modalità DAB mentre stai viaggiando. Scarica l'app gratuita di Radio Company. Puoi consultare il sito online di Radio Company dove trovi tante cose che ci riguardano. Poi ci sono i nostri social. Beh, anche oggi, anche stasera nel tardo pomeriggio, abbiamo postato sui nostri social, su Instagram, anche su Facebook naturalmente, l'anteprima di Company Caffè, che vede protagonisti loro Alfa e Jovanotti. Poi ne parliamo, quindi se vi va di dare un'occhiata, entrate sui nostri social, anche su Instagram di Radio Company, su Facebook, perché no, e così date un'occhiata a lui che canta con la chitarra al mare, petto nudo, felice più che mai di questo momento così bello della sua vita. Chi è? E dai, l'hai capito. A tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Company. Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

caffè. Allora, in quale momento della vita siete? Siete felici, contenti, sereni? State organizzando il vostro matrimonio o invece state preparando la vostra festa per il divorzio? Mi stavo raccontando questa sera che è diventata virale questa storia, ne hanno parlato tutti, carta stampata, quotidiani, televisore, anche ovviamente è stato, si è parlato di lui anche in molti programmi televisivi, sui social, dappertutto si è parlato di Francesco Palombino, che ha organizzato un vero e proprio ricevimento. Perché? Per esorcizzare il dolore della rottura, del divorzio. Lui ha dichiarato che qualche anno fa la moglie ha chiesto la separazione, insomma il divorzio, qualche anno fa. Ho sofferto così tanto, lui ha detto, che adesso che ne sono uscito, ne sto uscendo e sono ancora un po' massacrato, per così dire, ho sentito il bisogno di organizzare una festa del genere. E tutto quello che lui ha fatto e ha detto è diventato virale sui social per aver organizzato una maxi festa con 150 invitati per la fine del suo matrimonio, ospite di Caterina Balivo, tra l'altro, di recente La Volta Buona, ha raccontato alcuni retroscena, tra cui anche la necessità di esorcizzare il dolore. In quell'occasione lui ha detto: quando ci si lascia non è mai una bella cosa, si soffre tanto, ne sono fuori, sto meglio, inizio a essere, insomma, diverso da quello che ero, mi sento meglio e avevo voglia di fare festa così.

Coldplay su Company stasera con Coldplay In My Place. E la domanda la rivolgo a voi, amici: ma voi fareste una festa per il vostro divorzio? Ok, ci sta l'addio annubilato, il brindisi per il matrimonio, magari ci si sposa in 4 o in 200, ognuno ha le sue modalità, anche in funzione se si possa trattare del primo, secondo, terzo matrimonio, quel che l'è. Ma la domanda che vi faccio è questa: organizzereste una festa, una grande festa, con addirittura, come è successo a Francesco, con ben 150 persone, per far festa per il vostro divorzio, per la vostra, tra virgolette, libertà ritrovata? Che ne pensate?

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Boutique. Radio. Compagnie. Boutique.